Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 4:32 e 10 secondi, quindi siamo qui in diretta questa mattina, 27 maggio, per stare con voi fino alle ore 7. E allora, fino alle ore 7 che faremo? Avremo intanto Marco, credo, poi dovremmo avere anche gli altri amici che si svegliano alle 5:15. E poi avremo le presentazioni dei nostri cantanti che si presentano, dicono cosa fanno, fanno ascoltare i loro nuovi e vecchi brani che sono legati alla loro vita. E a proposito di questo, se avete anche voi un brano conservato da qualche parte, lo volete mandare in formato MP3, lo potete mandare qui a me, io lo sento se si può mandare, ma noi mandiamo tutto perché giustamente l'espressione libera nostra è, quindi mandateci un brano se volete, noi ve lo mandiamo con una breve presentazione e noi lo mandiamo. E naturalmente salutiamo le nuove radio che si sono collegate con noi da qualche giorno: Radio Mare Italia, poi Radio Blinco Blanco, Radio Teramo e poi Radio Teleterme Vigliatore TV. Queste nuove radio che sono con noi e da qualche giorno, facciamo loro un saluto e facciamo loro un applauso, ecco. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio, buongiorno a Marco Antonio, e a questo punto salutiamo le radio con la voce di Angela Ricciardi.
1: Le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E questo è il primo brano di Ersilia che ci ha mandato il messaggio alle 3:20, la sera dei miracoli. 4:37, 2 secondi, intanto che proviamo anche Marco Roma.
1: Con la bocca fa pezzi una canzone, è la sera dei cani che parlano tra di loro.

tornatore, grande attore regista, tornatore. Tanti auguri, buon compleanno a Giuseppe Tornatore da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Io che vorrei guardarti negli occhi, addormentarti tra le mie braccia, chiamarti amore. Buongiorno da Marco Roma.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Eccoci, eccoci.
1: Allora, lo sai che questa mattina si sono svegliati la coppia più bella d'Italia?
0: Sì,
1: Camminano con Leonora, voglio giungo,
0: Si è svegliata la coppia più... Siamo la coppia più bella,
1: del mondo. Hanno fatto anche la foto profilo insieme, identica.
0: Sì.
1: E anche la colonna... Questa è per Damiano e Leonora?
0: Sì, sì. Eccola qua, allora. Dove? Ma ci sono?
1: Abbiamo suonato la coppia più bella del mondo, Damiano e Leonora, che è scesa giù. Damiano, ok, è riscesa. E Giuseppe ha suonato col pianoforte.
0: Direttamente.
1: Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Siete la coppia. Siete.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno. Ecco, insomma, svegliarsi alle 4:40 di mattina non è da tutti, insomma, diciamo solo Marco Roma e io, insomma, che ci svegliamo ancora prima poi, per essere qui, insomma, siamo... 3:30.
2: Sai,
0: siamo...
2: che pure me, è dalle 4:10.
1: Bene. Allora, Damiano, sì. E Giuseppe, Damiano, quando lui
0: si sveglia così bene
1: in radio con noi,
0: sì.
1: Lui è felicissimo, lo dice a tutti, eh?
0: Ah, ecco, perché poi fa ascoltare le repliche dopo, durante il giorno.
1: Sì, lui fa ascoltare le repliche,
0: scrive su Facebook, andate, ascolterete me che mi hanno dato il buongiorno anche con il brano suonato al pianoforte, insomma, scriverà tutto oggi, allora.
1: Sì, Giuseppe ha suonato sul pianoforte, siamo la coppia più bella del mondo, dedicata a Leonora con Damiano. Bellissimi applausi, Damiano, della suonata Giuseppe per te.
0: In diretta, subito. Andiamo con l'applauso.
1: Diretta, guarda, è spettacolare.
0: Vabbè, no,
1: quando... Anzi, vabbè, questa mattina, cioè, si sono degnati di venire.
0: Stamattina?
1: Si sono degnati di alzarsi per noi.
0: Noi li ringraziamo, perché giustamente non è da tutti svegliarsi alle 4 di mattina per essere in diretta con noi. E poi per ricordare che oggi siamo ad Anzio. Oh no.
1: Oggi Anzio, città di Anzio, porto di Anzio, città di Nerone.
0: Ecco, il tempo è bello oggi, sì, caldissimo.
1: Oggi è bello.
0: È caldo.
1: Anche se qua per Roma... Sì. Porta pioggia fine settimana, dice venerdì, penso sabato, giovedì, non ho capito quando.
0: Ma speriamo di no, cioè, speriamo che non ci sia questo caldo intenso, perché ieri qui a Milano abbiamo avuto 36 gradi, anche oggi.
1: No, a Roma ieri era 38 gradi, era assurdo, è stato.
2: Ma qua a Roma fa ancora più caldo.
1: 38 infatti, 38 ieri.
0: Ma la pianura patata è ancora più calda, ragazzi.
1: No, quella del fatto della pianura patata, quella è Damiano, e lui che è uno sciupa femmina. Lui.
0: Sì, allora, quindi io... Bene.
1: Una persona mi ha detto, è fidanzato una
0: Cos'è successo? Abbiamo perso Marco? No,
1: sto qua.
0: Tu
1: hola.
0: Sì, sei arrivato già sul posto di lavoro tu, Marco, ancora no?
1: No, oggi sto un po' di ritardo, ancora no.
0: Però sai che non si sente per niente la tua macchina in moto, sembra che sei fermo.
1: Pensate, invece sto camminando.
0: Invece si sente proprio perfetto. Bene,
1: perché ho il telefono nuovo comunque.
0: È un telefono nuovo oggi.
1: Sì.
0: Unipone 17, cos'è?
1: Il 17, sì, 17 Pro Max, l'ultimo.
0: Pro Max, quello che vuol dire che sembra un libro praticamente.
1: Sì. È l'ultimo quello grande, perché mi piace il telefono grande.
0: Sì, ma anche per vedere me.
2: C'è una cabina telefonica pure.
0: Sì. c'ho quello un po' più piccolo, ma mi ha fatto disperare per togliere i codici, mettere il viso, perché non mi riconosceva mai il viso. Ho dovuto l'altra
1: volta. A volte lo sai pure stamattina, non ha riconosciuto il viso, devo mettere il codice.
0: Sì, ma
1: per bloccarlo.
0: Poi per me ogni volta... Infatti ho dovuto togliergli il codice, tanto quando te lo rubano in qualsiasi momento.
1: Oggi bravo.
2: Tanto lo porti,
1: ma tu
2: lo sbloccano.
1: Ma sì. con la diciamo col cellulare c'è un'opzione di, diciamo braille così, no?
0: C'è l'opzione voice over anche, sì, anche sì, io che conosco il braille riesco a scrivere i messaggi col braille con,
1: bello sì, bellissimo.
0: L'avevo formattato all'inizio e mi scriveva senza la R, poi ho dovuto rifarlo di nuovo e qualcuno da Be My Eyes, quell'applicazione che usiamo per non vedenti, che ci date una mano a distanza, siamo riusciti a mettergli il puntino braille, anche se adesso c'è qualche altra defianza, meno cosa, comunque adesso, altrimenti ogni volta che dovevo mandare il messaggio di Dennis che ci mandava il WhatsApp, dovevo avere tolto il codice, altrimenti non faceva sentire la trasmissione in diretta.
1: Certo.
0: Adesso l'abbiamo un po' sbloccato. Ragazzi, sono le 4:48 e 35 secondi, alle 4:44 facciamo i saluti in genere.
1: Devo fare...
0: Sì. Facciamo i saluti in genere a TM3 Nord, Be My Eyes, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto e anche Dennis. E poi è il momento di fare l'indovinello e ricordare che questa sera saremo alle 20 di sera, con 20 di sera direttamente dalla Thailandia, quando lì è l'una di sera, avremo il nostro amico Emanuele Calmo. Quindi adesso a voi.
1: Hola, grande Emanuele Calmo.
2: Guardo la luna, guardo le stelle.
1: Emanuele senza la finale.
0: Emanuele Calmo, vabbè.
1: Sì. No, l'ho sentito ieri, abbiamo fatto una prova tecnica, intervista.
0: Ecco, perfetto.
1: E quindi sì.
0: Quindi questa sera voi iniziate a sintonizzarvi intorno alle 19:50, noi alle 20 di sera in punto entreremo in onda con voi.
1: Entreremo in onda, sì. Io e Giuseppe alle 19:50 già siamo collegati con lui in privato.
0: Sì, noi ci colleghiamo intanto.
1: Facciamo 10 minuti fuori diretta.
0: No, noi facciamo semplicemente 10 minuti fuori diretta per sentire, per fare sì che arrivi al meglio la trasmissione, ecco, con le voci, perché sapete bene che ogni linea, ogni voce deve essere collegata un attimo prima, altrimenti deve essere incupita o scupita dai vari...
1: E prima della diretta facciamo la prova audio. Sì, come stai? Come ti senti?
0: Come ti senti?
1: La voce?
0: Sì, infatti.
1: Come tutti i cantanti prima di scendere sul palcoscenico.
0: No, ma poi anche
1: la
0: situazione ambientale, insomma, bisogna sempre aggiustarla un po' prima, un po' dopo per i vari...
1: Normale.
0: Ecco, sì. Bene, tutto allora, normale. Dunque...
1: Allora. Pronti nel mio indovinello mattutino?
0: Ma ti ha aiutato anche Damiano oppure...
1: Allora, no, Damiano no, praticamente questa è una canzone che stamattina ha scelto Damiano e non possono fare l'indovinello, cioè Damiano non può farlo perché questa canzone l'ha dedicata ad Eleonora.
0: Ah, ecco, quindi sì.
1: Quindi però, già sono due o tre giorni che mi ha mandato in privato la canzone.
0: Però io e Eleonora possiamo farlo, l'indovinello.
1: Sì, tu e Eleonora potete fare l'indovinello, Damiano escluso.
2: Guardo la luna, guardo le stelle.
3: Guardo Damiano che fa le frittelle.
1: Guarda la tavola a fare frittata.
3: Guarda allora. Damiano che fa la frittata.
1: Questa è mia, l'ho inventata io.
0: Questa è quella dell'altro giorno, mi pare, che io già l'ho dimenticata comunque. Vabbè. Allora, andiamo.
1: Però... Cioè tu sei preparatissimo, quindi poi questa è troppo importante di canzone, quindi sì. È difficile.
0: Va bene,
1: devo inventare qualcosa. Allora, ha un ragazzo che è maschio, ha 30 anni.
0: Sei un ragazzo è maschio, sì, 30 anni.
1: E diciamo non ha vinto niente di cose importanti,
0: sì.
1: Però poi lui comunque ha vinto sul palcoscenico perché è stata una sorpresa un po' per tutti. La passione della musica l'ha portato
0: molto
1: fino
0: lontano.
1: Qua, molto lontano.
0: Non ha vinto niente in questi ultimi anni, cioè giovane.
1: No,

0: Ecco, oggi ci parli di quelli che sono i passatempi?
1: Ma sì, volevo raccontare a chi ci ascolta di questi dei giochi, no? Il mondo dei giochi è tipicamente appannaggio di chi vede, perché sì. Si chiamano videogiochi, perché uno sta lì, guarda il video e gioca. In realtà non è proprio così. Già nel 2023 sono usciti tre titoli importanti, fatti per tutti, che però implementano anche delle funzioni di accessibilità. Giusto per informazione, sono The Last of Us, sono Forza Motorsport e sono Mortal Kombat 1, che hanno pur avendo il video ed effetti sonori bellissimi da cinema, hanno anche dei suoni che aiutano chi non vede a giocare quasi alla pari con un vedente. Ma oggi ti racconto di un simulatore di volo accessibile al 100%, scritto da Stephen Kiss, che è un ragazzo di Bratislava, slovacco, che è un appassionato di aeronautica, probabilmente è stato pilota, io adesso non so, non lo conosco bene. Poi ha perso la vista e ha deciso di condividere il suo interesse programmando da zero un simulatore di volo, ma parliamo non di un gioco, proprio di un vero e proprio simulatore, cioè prima di poter decollare c'è da studiare parecchio. si gioca con un computer Windows, è tutto fatto in audio e braille, c'è una mappa del mondo reale, quindi si
0: quindi può uno studiare. Deve avere comunque una tastiera braille, deve avere
1: basta una tastiera barra normale. No, la barra braille aiuta ma non è indispensabile, basta la sintesi.
0: Quindi
1: perché ci sono tutti i tasti, quello per leggere l'altimetro, quello per leggere l'orizzonte virtuale, quello per sapere su che nazione sei, la direzione, la quota, la velocità, la potenza dei motori, i flap, i carrelli, i passeggeri imbarcati, è tutta una lunghissima lista di
0: opzioni.
1: Ci sono un centinaio di aerei, ogni aereo ha le sue caratteristiche, c'è da prendere una licenza, bisogna fare un training prima di poter avere la licenza per determinati aerei, fare un determinato numero di volo, di ore di volo, e dopodiché funziona tutto come succede sugli aerei civili, non militari, civili. Qui se proprio ti danno i voli tipo Bologna-New York, tu devi imbarcare i passeggeri, studiare la rotta di volo, i waypoint, i fari, i percorsi di avvicinamento, le torri di controllo, l'attraversamento delle nazioni, il carburante, gli scali, eccetera, e condurre in porto il tuo volo. E tutto questo fino a prima che uscisse questo Eurofly 3, si chiama Eurofly con la Y finale 3, era appannaggio esclusivo dei vedenti, non vedenti non avevano niente di simile.
0: Quindi si va sul sito, si fa
1: www.eurofly.stefankiss.sk, o se no meglio si cerca con un motore di ricerca, si scrivendo Eurofly 3, si scarica, il gioco è ancora in versione beta, significa che non è ancora finito, ha ancora qualche difetto e qualche cosa non è stata implementata, ma a giugno o luglio dovrebbe uscire la versione definitiva. È in italiano e è gratuito.
0: Ma quindi perché un non vedente? La domanda che farebbe chiunque, che non vede, che deve fare del volo, perché deve simulare questo volo?
1: Ma innanzitutto perché è una cosa che prima non si poteva fare e adesso si può fare. Poi ci sono non vedenti appassionati di qualsiasi cosa, sicuramente ci sono anche quelli che a cui piacerebbe provare l'emozione di condurre un aereo, e questa cosa la rende possibile.
0: E tu invece cosa hai fatto? Stai già volando da...
1: Sì, ho finito il training, ho preso tutte le 9 licenze per tutti gli aerei possibili, partendo dal Cessna, arrivando al 787, che è il più grosso che c'è nel gioco, e adesso sto scarrozzando i miei passeggeri virtuali da un capo all'altro del mondo.
0: Quindi sei già un pilota esperto?
1: Sono un pilota esperto.
0: Ecco, ma le fasi del per arrivare fino a guidare le devi fare? Che ci sono degli esaminatori, c'è qualcosa di automatico che ti dice sì, hai superato la prova oppure
1: allora
0: no?
1: Quando fai degli incidenti vedi il listino con tutte le cause del perché ti sei schiantato, che danni hai combinato, quanta gente virtuale hai ucciso, eccetera. Ecco. E poi ci sono dei gruppi di supporto, ci sono due mailing list e un gruppo WhatsApp gestito da me, con tanti non vedenti italiani iscritti che giocano a questo simulatore. E quindi lì i nuovi che arrivano cominciano a fare ogni sorta di domande, noi li aiutiamo, li accompagniamo.
0: Okay. Quanti sono i non vedenti iscritti in questo Eurofly?
1: Quindicina forse,
0: quindi che insomma già è un bel numero. numero. Bene, allora voliamo tutti con Eurofly 3, i non vedenti che vogliono provare questa esperienza, ma anche le persone vedenti se vogliono, è accessibile a tutti.
1: Welcome on board.
0: Eccoci qua, io ti ringrazio per essere stato anche oggi con noi e ci sentiamo una prossima volta, perché intanto hai tante perle di saggezza.

International Radio, sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che poi rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo. L'album è solo all'inizio. Fjords Calling.

0: Mario, io sono Vincenzo Magliozzi e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché era eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche negli universi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore, ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. E io che bacio.

0: E diamo il benvenuto allo zio Raffa Peperoncino. Buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il mattino.
0: Come stiamo?
1: Ma discretamente, discretamente.
0: La menta sta bene, sì.
1: E se l'anice.
0: È importante che c'è la mente. Allora, tutto bene quindi?
1: Ma sì, sembrerebbe di sì. Stamattina faccio un po' di gite ospedaliere. Visite,
0: non...
1: compagnia.
0: Quindi non si mangia, non si. Niente.
1: No, oggi si mangia perché non faccio prelievo, faccio visite, basta.
0: Senza
1: prelievi li ho già fatti, vado là a farmi ridere in faccia, poi basta. Niente.
0: Quindi ti fai solo visitare, eccetera.
1: Esatto.
0: Noi dobbiamo vedere se la sora Lucia dovrebbe essere in linea.
1: Sor Lucia.
0: Vediamo se riusciamo a chiamarla in diretta senza dover aspettare un brano. Questi telefoni che ogni volta che si aggiornano hanno sempre più problemi. Però ho visto di recente che adesso almeno ti fa tornare alle chat, mentre una volta tu non sapevi dove schiaccio,
1: sì.
0: Invece è uscita questa cosa. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Vediamo se ci risponde, la colleghiamo direttamente in diretta. Ecco, sta suonando il telefono.
1: Che signorata, a me col cavolo che facevi un trattamento così.
0: Eccola qui, ha risposto subito. Allora, la mettiamo subito in diretta senza dover attendere altro. Eccola qua, ecco. Lucia, eccoci.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sono Lucia.
2: Buongiorno. Eccoci qua.
0: Allora,
2: come ogni mercoledì,
0: tranne quando c'hai qualche impegno, insomma.
2: I prossimi.
0: Io ieri sera fammi scrivere se c'è o non c'è, perché non ero in
2: deciso.
0: Oggi c'è, invece mi pare mercoledì prossimo
2: non sono, no, ma sono in trasferta da mia mamma, mio fratello parte, quindi mi trasferisco per un po' di giorni, poi dopo saremo, invece siamo arrivati a Tirreno.
0: Dopo c'è il 9, quindi insomma.
2: Visto che tra 15 giorni abbiamo già giocato la prima partita.
0: Ecco.
2: E quindi iniziamo martedì pomeriggio.
0: Però ci potreste fare, il peperoncino rimane, facci dei reportage almeno della Tirrenia.
2: Lo vediamo, ci organizzeremo, dai.
0: Magari
2: ci
0: organizzeremo. Anche sulla spiaggia, oppure leggeteci le classifiche, che ne so, vedete voi, tanto noi...
2: Sulla spiaggia, pomeriggio, perché noi andiamo al mare pomeriggio. Ah no, aspetta, noi non lo so se... Io non so se andrò al mare, perché il pomeriggio, per chi è presente ed è incuriosito dal gioco degli scacchi, noi siamo lì...
0: Per le elezioni.
2: Per le elezioni, soddisfare le curiosità di coloro che sono a soggiornare a Tirrenia.
0: Visto che ci sono anche persone che fanno parte del gruppo anziani, che vogliono magari pure un...
2: Sì, certo.
0: Quindi, quindi fate un servizio pubblico praticamente.
2: Sì, beh, abbiamo questa opportunità. Tutti quanti i pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì. Quindi il 10, l'11 e il 12.
0: In quei tre giorni voi date la possibilità di poter giocare, far vedere come si gioca, eccetera.
2: Sì, esattamente. Sì, esatto.
0: Quindi ci mancherai per 2 settimane, praticamente, mercoledì prossimo che è il 3 giugno.
1: Il 3 e il 10.
2: Avevamo già passato la festa della Repubblica.
1: Il 3 giugno.
0: Tanto, noi, il 2 non ci siamo noi direttamente, perché è festa, quando è festa noi ci riposiamo, e quindi...
1: E ti fa male riposarti di festa, sei sempre in festa.
0: Sì. Bene, e allora è finito il campionato. Avremo tra un po' anche il nostro amico Dennis, che ha fatto la sua chiamata. Quindi
1: adesso c'è il campionato allenatori e compagnia.
0: Infatti, adesso c'è il Milan che è proprio stato raso al suolo.
1: Insomma, il presidente si è un po' arrabbiato, giustamente.
0: Però bastava un gol, ecco. Tante volte, vedete, è bastata una partita che rovina tutta la stagione. Come può succedere che da un trionfo si va dalla stella si va alla stalla?
1: No, è facilissimo che succeda, non il contrario invece, dalla stalla andare alla stella è dura, ma precipitare è un attimo. Ma per me è la mia seconda squadra, quindi mi dispiace un casino, però d'altronde il calcio è quello.
0: Ecco, infatti, e adesso in questi giorni vediamo sempre la pubblicità dall'11 al 19 luglio i mondiali sul canale Rai.
2: Mondiali, sì,
0: però adesso. Che mondiali senza di noi?
1: Perché io non riesco a capire quelli gli italiani che li guardano. Cioè, io francamente farei lo sciopero della tifoseria, perché voglio dire, costa guardare quelli che, cioè, noi siamo fuori. Un po' di orgoglio italiano ci vorrebbe, no? Perché devo far aumentare l'ascolto, così.
0: Dobbiamo ti fare Svizzera, Argentina, Brasile, va.
1: Vabbè, ma la Svizzera.
2: Io molti ti fanno per il Messico, ho sentito.
0: Ah, per il Messico è nuovo.
2: Così ho sentito.
1: Messico, messicane.
0: Messicane, vabbè. Messicane. Allora sono le 5:25 e un po' di secondi, noi staremo con voi fino alle 6, poi avremo ancora altre persone che si presentano, come hanno fatto poco fa gli altri, Vincenzo Magliozzi e gli altri ragazzi, e poi avremo naturalmente alle 6:30, abbiamo ormai queste nuove rubriche che ci arrivano direttamente da Rovigo, da Montegrotto Terme, con quello che succede nei prossimi giorni nei paesini che noi andiamo a scovare durante il giorno, le loro tradizioni ed altro, che poi vanno in onda anche su Radio RVD, e quindi questo, e poi in dolcis in fundo, come ormai Raffaele sa, la mattina abbiamo i saluti di Marco Roma, che già stamattina erano già in tre, stamattina c'era Marco con Damiano e insieme a Damiano c'era anche Eleonora dal Vaticano, insomma abbiamo
1: dal Vaticano, sì. Ho iniziato a leggere l'enciclica, carina.
0: Eh sì, l'enciclica nuova del Papa.
2: Sì, allora, ragazzi, l'intelligenza artificiale.
0: Mandiamo prima un brano e poi ascolteremo, direi, la richiesta e la telefonata del nostro
1: cuginetto
0: Dennis. Io qui vedo tra i brani.
1: Eccomi, ciao. Eccomi, buongiorno.
2: Ma io sentirei l'amore di Elisa.
0: L'amore.
2: No.
0: C'era da Dio Brescia.
2: Ah, sì, anche quella mia mamma. Mi è capito di sì.
0: Vediamo se esce subito. Eccola, l'abbiamo trovata subito. C'era nelle novità. Amore, sì, Elisa. Sì, eccola qui che l'ascoltiamo.

0: Era caduta Lucia, ma è tornata poi, eccola qua.
1: Sì, già mi sono recuperato.
0: Chissà come mai, le linee alle 5:30 di mattina cadano poi, insomma, strano. Però...
1: è perché la team dice, troppo presto per fare telefonate.
0: Usano meno...
2: Donna Lucia ci sta.
0: Sì, Donna Lucia l'abbiamo trovata. Allora, dunque... che notizie ci sono in giro, caro Peperoncino? Intanto che tu dai le notizie, io vado a pescare il nostro.
2: Stanno pessime, il solito cuore. L'unica cosa che l'unica cosa così di diverso si può dire che negli scorsi giorni sono mancati l'inventore del crudino e il fondatore di Slow Food.
1: Pure abbastanza giovane, 76 anni.
2: E oggi Tornatore fa 70 anni. Che registro Tornatore.
1: Non lo sapevo.
0: Quindi, insomma, uno che beveva il crudino e andava a mangiare gli Slow Food. Insomma...
1: Sono due persone
2: differenti.
0: Sì, però dico, poverino, ha avuto doppio. Doppia fregatura, nel senso che è mancato sia quello che gli procura il crudino che quello che
2: sì. Anche se hanno detto che la ricetta del crudino continua a rimanere segreta, ce la sanno quelli che la producono.
0: Beh, la stessa la ricetta anche della Coca-Cola è sempre segreta.
1: Sì, quindi.
0: Bene, allora abbiamo il cugino Dennis.
3: Condividi media, messaggio vocale, durata 50.
0: Finalmente, caro Peperoncino, sono riuscito a togliermi il Face ID dall'iPhone. C'è stata una ragazza dall'Inghilterra che con Be My Eyes mi ha aiutato, abbiamo resettato, ci abbiamo messo 3-4 ore perché siamo stati dalle 9 di sera all'una di notte.
2: Minchia! Scusate il termine un poco radiofonico.
0: Sì, perché poi sai, tocca qui, non toccare, richiudi, riapri, resetta, non resettare, facciamo questo, però siamo riusciti a configurarlo nuovamente e siamo senza faccia. Sì, perché proprio era sto fai, però ogni tanto ancora mi chiede: vuoi attaccare il facilino? Oh, per carità, perché lui, cioè, tra l'altro, se è attivato sto coso del FSID, io se devo fare una diretta che mi chiama qualcuno non posso farla perché devo mettere il codice. Metti il codice, invece così mettiamo subito, finalmente siamo riusciti a far funzionare questo telefono. E allora sentiamo la telefonata del
2: nostro caro cuginetto
0: Dennis.
2: Dennis,
0: sentiamolo
2: allora.
0: Eccolo qua.
4: Buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone a te Giuseppe anche questa mattinata, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, Gina e saluto anche questa mattina, saluto anche Antonello e Daniela. Bene, ecco. Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse sceglierlo in pratica. Ok, ciao e grazie mille, alla prossima.
0: Vabbè, allora lascia scegliere a voi, giustamente.
2: È Donna Lucia che è più esperta, più scafata.
0: Donna Lucia va sui brani nuovi, vero?
1: Io? Sui brani sì, nuovi. Vabbè, pensavo a Brescia, visto che l'avevo prima. Ah. Ma non mi ricordo neanche il titolo, però l'avevo sentito. Sto brano.
0: Vediamo. Da Dio Brescia.
1: Eccolo quello.
0: Da Dio. Eccolo qua, arriva Brescia con Da Dio.

0: Ed era quindi questo Brescia, che insomma non è niente di, niente di che, sono motivi che sembrano un po' tutte le estati sempre gli stessi, vero? Cambiano un po' le parole,
1: sì.
0: Cambiano,
1: sì.
0: Non hanno
1: sì.
0: niente di trascendente.
1: No, niente insomma. Di particolare,
0: Io ritengo che quello che un po' quest'anno sarà, che poi mi sembra una copia di un altro brano, è quello di Fred De Palma, La testa gira, che mi sembra hanno copiato da
1: Movimento. Sì, sì, ma ce n'è un altro che è uscito da poco e che volevo, vabbè, lo metteremo dopo.
0: Sì.
1: Che è l'ultima di Jovanotti, insieme ad Alfa, non so se ti è capito di sentire.
0: Insieme a?
1: Buon Vento. Quello sarà, secondo
0: me. E insieme
1: uno
0: a?
1: Dei tormentoni.
0: Dici che sarà? Jovanotti con?
1: Con Alfa.
0: Alfa Jovanotti.
1: Sì, sì.
0: Ah, sarà uscito in questi giorni, mi pare. È uscito venerdì scorso.
1: Sì, sì, è uscito proprio venerdì scorso.
0: Quindi poi lo.
2: Poi cosa farà? Beta, Gamma? No.
0: Beta, Gamma, sì.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Beh, c'è anche quello di Gaia, quello di Se chiamo io, chiami tu, che ha fatto l'ultimo.
1: Ah, oh, sì, vabbè, Gaia fa sempre queste cose un po'. Pure prima, no? Quella precedente, Nuda per tutta la notte. Quella se la ricordano tutti, tutti se la ricordano.
0: Sì, perché il titolo già.
1: Diceva solo quello, ma poi diceva solo questo. C'era poi tanto.
0: Diceva no, Nuda per tutta la notte.
1: Vabbè, tutta, sì, tutta la canzone c'è questa cosa, infatti tutti hanno conosciuto Gaia per questa cosa.
0: Vabbè, però Gaia, cioè, quella, il brano che l'ha portato mi pare Chiamo io, chiami tu, insomma.
1: Sì, quella con Tony F.
0: Sì. Bene, allora, altre novità che ci dice il peperoncino?
1: Adesso ho fatto questa bossa nostra, Gaia.
0: Ah, bossa nostra, sì, questa era una. Allora, dunque, ragazzi, io volevo, siccome si parla molto di noi, la nostra è anche una trasmissione di informazione, si sta parlando molto di questi occhiali. Io sono andato.
1: Sì. Ray-Ban,
0: facciamo marche, perché tanto quando si parla della. Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto dei feedback da qualcuno, perché io sinceramente
1: io l'ho visto anche.
0: Io sono andato a vederli, però non me l'hanno fatti vedere. Dice, se te li compri e di te li compri.
1: No, io l'ho visto da chi li ha, ovviamente, infatti. No, non sono andato là.
0: Perché
1: negozio,
0: qualcun altro mi ha detto, guarda, l'ha comprati un amico mio e poi l'ha messa nel cassetto.
1: No, questo no, però tutti dicono di aspettare, nel senso che ne so, la ricarica delle batterie non è poi così alta, oppure anche le descrizioni, ancora c'è da aggiornare più di qualche cosa, insomma. Però sì, devo dire, io aspetto sinceramente.
0: Aspettiamo. Perché queste persone che l'hanno avuti l'hanno utilizzati per leggere, per muoversi in casa, magari
1: sì,
0: per controllare,
1: sì.
0: Cosa che anche dei cellulari fanno ormai con delle applicazioni che scatti una foto e dici
2: dove sì, sei. Però attenzione, il cellulare, poi anche lui c'ha la sua batteria, quindi voglio dire, se tu fai tante attività con il cellulare, poi...
0: Quindi l'ideale sarebbe che questi occhiali fossero autonomi o no?
2: L'ideale secondo me sì.
1: No, questo penso che no, però saranno come descrizioni, dice che saranno più ancora più dettagliati, forse è più questo che si chiede. Poi vabbè, c'è pure chi ritrova pesanti da indossare dopo un po', quello sì. Qualcuno dice che mi danno anche un po' di mal di testa, però sì, perché appunto se indossati a lungo, però poi c'hanno anche i lati, diciamo, positivi, perché tu puoi rispondere a una telefonata, ma quello già lo fanno anche io, per esempio ho una cuffia di quelle a conduzione ossea, non so se mi hai sentito parlare,
0: sì.
1: E tu hai le orecchie comunque libere, per la strada rispondi.
0: Sì, infatti io non vorrei gli occhiali, perché io gli occhiali non li sopporto sulla, sulla testa, mi danno
1: fastidio. Sì, tante persone sì.
0: Forse se ci fossero anziché gli occhiali le cuffie a conduzione ossea sarebbe...
1: Sì, ci no, sono, quelle ci sono, però,
2: però sì, non sì. Ti fanno... Non no. Ti fanno quelle attività lì.
0: No, io dico al posto degli occhiali no. Le cuffie. Cioè,
2: no, ma cioè, sono due cose diverse. Gli occhiali
1: sì,
2: ti
1: sono
2: fanno...
1: due cose diverse.
0: No, non so se, se tu mi capisci. Cioè, io anziché gli occhiali, avere le cuffie a conduzione ossea che fanno.
2: Ma quelle
0: le
2: ci sono già. Il problema, no. Il problema
1: sono,
2: è
1: ma non
2: che
1: fanno,
2: cosa vuoi.
1: Come dice lui.
0: Sì, no, forse ancora non abbiamo ribadito la mia esigenza. Io gli occhiali non li sopporto perché mi toccano sul naso e mi solleticano. Cioè, se lo stesso lavoro lo facessero le cuffie a conduzione.
2: No, non lo fanno lo stesso lavoro.
0: Perfetto, oh, non ci sono. Abbiamo chiarito.
1: No, no,
0: magari
1: la cuffia a conduzione ossea funziona come una cuffia normale.
0: Basta, sì,
1: magari però non fa quello che...
0: Sì. Però secondo me se ci fossero
2: al massimo
0: molte...
2: ti risponde alla chiamata.
0: Sì, quello sì. Rispondo... Magari se ci fossero tante richieste, allora penserebbero, dice, vabbè, allora anziché mettere, perché la cuffia a conduzione ossea va dietro la testa la, il cordino.
1: Sì, se, va dietro la testa. Sì, sì.
0: Mentre davanti
1: ecco, della
0: sì, tu le stanghette ce
2: sì,
0: l'hai
2: non,
0: su...
2: se tu devi fare quelle funzioni lì devi avere delle telecamere.
0: Le telecamere anziché metterle negli occhiali, nella punta degli occhiali a destra e a sinistra, le metti sulla parte che va sull'orecchio, sempre là siamo, diciamo che bisognerebbe solo far capire che molti non vogliono gli occhiali perché non gli interessano, perché...
1: ma non escludo che nel tempo questo si possa realizzare, sono realizzate tante cose cui...
0: Beh, certo, non... Bene, abbiamo dato...
2: Sai, purtroppo noi, cioè, sono i normodotati che gestiscono i nostri problemi. Dobbiamo... Non è che ascoltino molto.
0: Poi loro guardano anche il mercato, giustamente.
2: Esatto.
0: Tutte le cose di mercato. Bene, sono le... 5:45 e 32 secondi. Allora scegliamo un brano. Lo facciamo scegliere a Zoraf. Un brano, scegli tu, dai, vai nel mondo del.

0: passato, se no noi con Lucia andiamo sempre nelle cose nuove.
1: E appunto, io vado sul vecchio, capisci? Quindi magari gli ascoltatori.
0: No, vabbè.
1: Adesso.
0: Vabbè, vabbè.
1: Però a me piacerebbe ascoltare tanto Edoardo Bennato
0: sì.
1: Con il gatto e la volpe.
0: Il gatto e la volpe, beh, sì.
1: Okay.
0: Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato.
1: È una vita che non lo ascolto più.
0: Eccolo qua.

0: Ed eccoci qua, siamo qua sempre con voi, sempre su Disabili International Radio. Ricordiamo il nostro numero di telefono, la signora Claudio da Bologna ci dice che lo diciamo poche volte, 320 19 78 490, 320 19 78 490, e sono le 5:49 e 56 secondi, 5:50 ormai, e abbiamo così spopolato nelle richieste estive e in queste un po' più del nostro Beveroncino. Questo qua era un brano degli anni 70 addirittura, ti ricordi Beveroncino? Quando noi eravamo ancora di una certa età, no, giovincella.
1: Però direi che è molto attuale perché è rappresentativo proprio già delle prime truffe che facevano. Beh, adesso ci sono ovviamente specializzati, però poi,
0: sì, adesso le ultime
1: almeno lì dove
0: allora quali, a proposito di truffe,

0: Quali sono le ultime truffe che vi girano sui telefoni e altre cose? L'altro giorno mi è arrivato, dice, lei deve ricevere un pacco che non ha scritto l'indirizzo, ma scriva l'indirizzo.
1: Anche a me, guai al mondo fare ancora lì, è sicuramente una truffa.
0: Scusa,
2: però c'è anche quello della carta di credito.
0: Ah sì, quello che dice, ma lei
2: è arrivata una richiesta di autosindice, se sei stato tu, clicca qui, col cavolo.
0: è stato segnalato, come pure l'ultima che mi è arrivata l'altro giorno, invece diceva se lei non ci chiama le addebitiamo due fatture elettriche. Dico, perché due, scusa? cioè, abbiamo due indirizzi,
2: perché due?
0: Ma non lo so, ragazzi. No,
1: uno magari della Calabria Saudita, che sappiamo, e l'altro.
0: E poi arrivano. Adesso arrivano sempre con il più. L'altro giorno arriva dalla Grecia, più 30, mi pare che sia la Grecia, più 44 è la Gran Bretagna.
2: Delle cliniche dentistiche in Albania ne vogliamo parlare?
1: Ma in Indonesia me l'ha capitato.
2: Ci chiamano.
0: Però sulle cliniche dentistiche, devo dire la verità, qualcuno veramente ci va e trova dei prezzi buoni, ecco, rispetto
2: bisogna vedere poi dopo un tempo i prezzi buoni uno va a finire, non lo so.
1: Poi dopo se hai qualunque problema che fai, torni là.
0: Loro ti danno viaggio tutto incluso,
1: no, anche perché poi se ti avvicini a uno studio dentistico dici, ma lei è andato a farlo là, scusi, io vado a fare un lavoro su qualcosa che cazzo vuole,
0: insomma.
1: Appunto, ho detto proprio in italiano,
2: diciamo tutto da capo. Sì, no, vero.
0: Quindi
1: per cui la quale cicale gobbo maiale, dice un torinista. Questo è.
0: Quindi ogni giorno abbiamo queste che poi iniziano dalle 8 di mattina, cioè non è che aspettano alle 9 di mattina, alle 8 di mattina già iniziano a svegliarti, quindi...
2: No, alle 8 ma pure alle 3 di pomeriggio che uno sta, insomma,
0: è il momento di relax all'una di pomeriggio,
2: arrivano poi fine... Bisogna dire che chi per esempio come me è costretto, diciamo, in un certo senso a rispondere, no? Perché avendo che magari, che ne so, adesso a parte che, ecco, come dici tu, più 30 leggi sti prefissi, ok, però spesso leggi anche numeri tipo 02, tipo, che ti dico, 0 dall'Emilia Romagna. Io penso che magari è qualcuno che ci vuole contattare, che ci ha messo su internet.
0: Per gli scacchi.
2: Capisci? Per cui io ho costretta a rispondere. E quindi, però, adesso le fanno sempre più sofisticate.
0: Sì, adesso chiamano un po' dappertutto. Sì.
1: Sai... C'è da dire che anche lì noi siamo catafottuti, perché non sempre la sintesi mi dice, perché evidenti dice spam o dice a noi non lo dice.
0: Guarda,
2: io questo però ti posso dire che alcune Google le blocca proprio lui, perché io vedo che ci sono volte delle chiamate che ti contestano e poi le vado a leggere chiamata numero spam, per cui a quel punto neanche lo richiamo. Perché chiaramente, insomma,
1: ma dopo
2: e me le blocca proprio. Sì, c'è una opzione nelle impostazioni dove dice filtra le chiamate spam, una cosa del genere, e lui lo fa. Devo dire che qualcuno le blocca.
0: Ah, ma bisogna metterla da dove dice chiamate?
2: Sì, nelle impostazioni delle chiamate, almeno nelle ultime versioni, diciamo, aggiornate. Io su Android non ho l'altro, a me questo ve lo dico perché. E sul Pixel appunto della Google, ma anche sui Samsung, c'è questa possibilità di assistenza a chiamate, mi sembra che sia, cioè assistenza a chiamate dove si dice che lui filtra direttamente quelle che sono le chiamate che lui sa essere spam, quelle che lui conosce, chiaro.
0: Ma io ho visto che c'è anche qualche applicazione su Android che ti dice i numeri a chi appartengono.
2: Adesso non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo. Però non mi ricordo
1: Android, io non lo uso, uso iPhone.
0: Anche io solo iPhone, però invece su iPhone questa applicazione esiste, però è a pagamento, non chiedo perché. Mi pare che come ti vai per iscrivere,
2: sì, Android c'è.
0: Invece Android, certo, c'è questa che se un numero, infatti ho provato con questa applicazione Android dei miei numeri, che ce n'ho qua 5 o 6 perché facciamo le chiamate, tutti quanti sono registrati, esci subito Giuseppe. Sì, infatti. Bene, comunque, su Android c'è, invece su sì. Apple non c'è questa applicazione.
2: Sì, non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo, però c'avevo un problema per le connessioni, non so, cioè, ho riscontrato dei problemi, l'ho dovuta disinstallare, poi non l'ho più rimessa.
0: Bene, come vedete si parla dei problemi di noi disabili della mattina, vabbè, anche quelli telefonici, perché io adesso ricordo 5-6 anni fa non avevo tante difficoltà anche a mandare un brano, anche a mandare i vari file, adesso invece mi tocca anche farvi ascoltare certe volte la sintesi vocale che dice qualcosa, perché non si riesce a bloccare e a toglierla, quindi insomma purtroppo.
1: Vabbè, ma questo non ci sta male nel nostro programma, cioè nel senso
0: no ma perché noi comunque oltretutto
1: noi siamo cecantibus,
0: noi dimostriamo che purtroppo le tecnologie non sono quelle che dovrebbero essere per fare radio, anche quindi ecco è giusto
1: la tecnologia, dobbiamo stare attenti perché però peggiorano sempre,
0: diceva Lucia.
2: Però è anche vero che tante app prima non erano accessibili, adesso è più difficile trovare un'app non accessibile piuttosto che un'app accessibile. Cioè adesso anche sulle app devo dire che le cose sono cambiate un po'.
0: Ma io ricordo una volta invece che quando ai tempi degli iPhone 4, quindi risale a 12 anni, 2010-11, quindi 14 anni fa, le app erano quasi tutte accessibili e anche WhatsApp non creava nessun problema, anche perché aveva pochissime cose, non aveva tutte queste storie qua, ma adesso che mandi la faccina, mandi il pollice alzato, tutte gli sticker, tutte queste cose che per noi sono un po' arabe, vabbè, le usiamo.
1: Io li odio con sticker e mi dà ancora più fastidio quando sono i ceccati che le mandano, o apparenti tali, cioè nel senso che poi magari a te che la mandi lo dice qualcosa, a me no.
0: Bene, oh ragazzi, l'ora tripla, Lucia come me siamo guariti, sono 5:57. È passato subito il tempo, poi adesso. E allora andiamo con l'ora tripla, perché poi quest'ora tripla l'avremo il 17 giugno. Mamma mia, c'è quasi un mese.
2: Eh sì. No.

0: la benedico.
1: Con Lucia, che se ne va 15 giorni e tornerà il 17.
2: A lui andremo al mare.
1: Vabbè, dal mare forse potrei anche venire ogni tanto.
2: Dal mare vedremo, ci organizziamo.
1: Dipende dal mare, se non sei con altre tante persone.
0: Potrebbe anche, come faceva
2: no,
0: quando si aiutava.
2: Se riesco, vabbè, diciamo in albergo, questo sì, ma vedremo.
1: Ma vedremo.
0: Come faceva con Carminando? Quando faceva, si aiutava
2: no,
0: con
2: no,
0: Carminando.
2: Carminando resta a Roma per ora.
0: Ma lasciatemi parlò per favore.
1: Sì, lasciamolo
0: quando facevi, ci aiutavi con Carminando, mandavi la sera prima a Peppino Upaz.
1: Mandavi l'ora tripla.
0: E noi la mandavamo.
1: E vabbè, ma in spiaggia non c'ha tastiere, non c'ha niente, deve farla così.
0: Anche là.
1: Vabbè, allora no, quando non ci sei, sapere. Vogliamo comunque la tua presenza. Ecco, anche un messaggio che se dice, ma io sai, non posso. Vabbè, un messaggio di salute. Vabbè, non ci sono stamattina. Però manda un saluto, manda come fa?
0: Un saluto triplo.
2: Questo si può fare. Va bene.
1: Allora adesso scegliamo l'ultimo brano di maggio.
2: Scegliamo Buon Vento di Alfa Jovanotti.
1: Sì.
2: E poi ci salutiamo. Saluto tutti gli ascoltatori.
1: Cerchiamolo per
2: questo. E con me ci sentiremo.
3: Lend you.

0: Allora, beh,
1: veloce,
0: qual è
1: devo... ciao Lucia, ci sentiamo più tardi con...
2: buona giornata, ciao.
1: Ciao, dopo.
3: Ciao Raffaele.
2: Ciao,
1: no, però
2: ciao,
1: non è tanto non è partito il buon vento. No, voglio guardare i video. Voglio, no,
2: direttore, dico... buona giornata. Ci sentiamo dopo.
1: Sì, ci sentiamo dopo allora.
2: Direttore, i miei formaggi.
1: Sì, grazie. Guardiamo il video se mi fa partire questo buon vento. E invece abbiamo... non ora. Vediamo se ci manda questo buon vento. Eccolo qua. Però non ce la fa partire. Noi abbiamo intanto... ci ha mandato solamente la... Non ce l'ho. Oh. Eccolo qua, è arrivato finalmente il buon vento, navighiamo!

0: Buon Veneto!
1: Pulsante. Di Sable International Radio, sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time, in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti.

agli amici di Disabili International Radio da Andrea Gioè. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica. Questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

Allora, non possiamo neanche baciare piano, sì, non possiamo baciare piano, no, no. E io volevo far baciare piano, però, vabbè, volevo capire con Marrakesh, vediamo se ce la manda almeno questa di Marrakesh, ma Marrakesh, no, nemmeno Marrakesh ci ha voluto mandare questo. E vabbè, pazienza, purtroppo abbiamo questi software che, come diciamo, dicevamo prima, quando... Vediamo, io volevo baci piano, volevo io baci piano, eccolo qua, risulta arrivato.

0: Non doveva andare così anche per me, perché avevo detto baci piano, invece vacci piano, perché ormai la sordità, insomma, verso una certa età arriva. E allora però è il momento di salutare le radio, salutiamo le radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri, e ancora abbiamo Radio Teramo, nonché Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione alle 7.30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio e salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi. Le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui, che legge l'elenco delle radio che sono collegate con noi o che dovrebbero essere collegate con noi, poi qualcuna si perde ogni tanto. Comunque
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E adesso direi di andare a leggere i comunicati che ci arrivano da Rovigo, dalla nostra Paola Gasperotto, e poi avremo anche un sindaco che ci ricorderà qualcosa che succede in questi giorni. Andiamo allora con i... eccola qua, Elisa.
1: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa. Mercoledì 27 maggio alle ore 11.30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il teatro e dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18.30 al Circolo Arti Decorative in piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11.30 verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi, con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo, Michele Aretusini, parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.
2: Allora, buongiorno, sono Mariella, dalla Germania, e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rovigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee, facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici, veri o immaginari, e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16.30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del Circolo Hauser, insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ha già avuto alcuni incontri, immaginando possibili attività intergenerazionali.

0: E buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo

0: i rotti per caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
1: Quindi Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
0: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
1: È ben importante.
0: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che, se non ricordo male, sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
1: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille a voi.

E salutiamo così il nostro amico Nazareno di Radio RVD. Ricordiamo che alle 10 su Radio RVD c'è il ballo di Beppe che parla di questi paesi, poi li mandiamo in replica anche qui durante la mattinata. E comunque, se voi avete qualcuno che vuole parlare del vostro paese, delle tradizioni, delle altre cose, o volete farlo voi direttamente, potete chiamarci e noi vi registriamo.

0: La diretta è qui e siamo con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Io ieri, guardando il calendario, mi sono resa conto che...
0: Che vuoi andare al mare?
1: Sì, e meno di un mese sarà estate. E allora ho preparato la poesia intitolata proprio L'estate.
0: Ah, quindi... Ma il mare è lontano da te, Maria Grazia?
1: No, perché Sciacca è sul mare.
0: Ah, allora quindi non c'è problema.
1: Sì. Non c'è bisogno di spostarsi.
0: E allora manderemo un brano che si chiama Spiagge, quello classico Renato Zero, ma cantato da qualcun altro, poi vedremo se riusciamo a capire chi è. Noi siamo in diretta e facciamo tutto così alla luce del sole, vero? Giustamente. E allora parti pure con la lettura, quando finirà il brano noi facciamo partire queste spiagge. Vai pure.
1: Ok, allora l'estate, com'è bello quando arriva l'estate passeggiare in riva al mare con te, fermarsi sul bagnasciuga e guardare le onde che fanno avanti e indietro, sentire il rumore del mare e respirare l'odore della salsedine, con il sole che riscalda di giorno o con la luna e le stelle che illuminano di notte. Com'è bello passeggiare abbracciati e ammirare il cielo in una notte stellata. Com'è bello sognare e con la fantasia intravedere il paradiso e immaginare di vivere sul paradiso terrestre con te.
0: Grazie, grazie. Maria Grazia, e parte la spiaggia, eccola qui. Ciao, buona giornata.
1: Grazie anche a te.

0: E allora, spiagge, erano quale spiagge? Adesso abbiamo...
1: Di Renato Zero.
0: No, non era di Renato Zero, era un cantante...
2: Renato Zero.
0: Non era Renato Zero. L'originale era Renato Zero, invece questo qui era un cantante che abbiamo preso da YouTube, ci hanno mandato da YouTube sto cantante.
2: Sì, perché viene ricantata. Spiagge di Zero, sì.
0: La cantavo anch'io una volta.
2: Ah, la cantavi pure te?
0: Peperoncino la cantava la spiaggia? Peperoncino?
3: Addormentato.
1: Vedremo che canta Marco.
0: Marco non lo so che canta.
2: Io
1: guardo la luna.
2: Io guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle. Damiano è del Vaticano, sta insieme al Papa oggi.
0: Sì. Allora io non capisco
1: però, tutti i giorni c'è lavoro.
0: Come mai non c'ho il nostro caro Raffaele? Raffaele?
3: Vabbè. Eccolo, presente.
0: Allora tu la cantavi spiaggia o no?
3: No,
0: lui non cantava a spiaggia, Raffaele. Però Raffaele,
2: signor Peperoncino.
0: Però Peperoncino, deve sapere, lo facciamo sapere questo per il Vaticano, per Eleonora. Peperoncino fa il bagno sempre, anche d'inverno, il primo dicembre, il primo gennaio. Sì. Capito? Lui l'acqua fredda non la teme.
3: No, anzi, mi piace.
0: Quindi, insomma, è dappertutto. Allora, questa mattina lo staff finale, intanto che io preparo la sigla.
2: Lo staff finale è... Damiano dal Vaticano insieme alla sua fidanzata Eleonora da Montemario, finta Trastevere.
4: Ma che finta Trastevere? Che c'entra Trastevere?
1: Finta Porta Portese.
3: Eleonora Eleonora è un nome a cui io sono molto molto legato, piace tantissimo.
0: Perché sei legato a Eleonora? Adesso spiegalo.
3: E perché avevo una collega in prima elementare.
0: Sì.
3: Avevo una collega insieme ad un'altra Elena, che i genitori gli avevano regalato gli orologi veri, mentre a me che vedicchiavo poco ma ancora vedicchiavo qualcosa, mi regalavano quelli della cartoleria da 50 lire allora, che non funzionavano ovviamente, invece questi erano già gli orologi che fanno tic tac tic tac, e queste, tra l'altro l'Eleonora mi piaceva anche come bambino, insomma. Per cui sono legatissimo a questo nome, mi piace tantissimo. Complimenti Damiano e complimenti Eleonora.
0: Ecco, quindi
1: grazie mille.
2: Bella storia.
4: Grazie mille.
0: Siamo andati nei ricordi, quindi.
3: Sì.
0: Allora, noi dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera, ci collegheremo con la Thailandia e con Emmanuel Calmo.
2: Non è calmo.
3: Chi l'ha detto che è calmo?
2: Che lui è calmo.
0: Chi l'ha detto che è calmo? Pensate che da noi saranno le 20, ma in Thailandia sarà l'una di notte, quindi insomma andremo a dare fastidio a questo Emmanuel Calmo.
2: Sì, pensa che l'attore si sveglierà di notte per noi.
1: Giuseppe, la replica di quella di stamattina, a che ora la rimandano? Ai 9:45?
0: 7:45.
1: 7:45.
0: Mentre questa qui che stiamo registrando adesso andrà intorno alle 10, meno 5, 10, meno
1: ok,
0: 10.
1: Perfetto.
0: Ecco, così vi riascoltate. Così dici, ma la replica quando vai in onda?
1: Perché si è messo a piangere la dedica che io ho fatto.
0: Chi si è messo a piangere?
2: Eleonora.
0: Allora un applauso al pianto.
2: Proprio amore. Proprio amore allora.
0: E proprio amore, Stella.
2: Lo sai, lei ha detto a me, ha detto, lo sai che Damiano mi ha detto che è innamorato di me.
0: Ecco. Quindi è una cosa veramente.
2: Ma lo sai quando loro si guardano a volte, quando facciamo una videochiamata insieme, loro si guardano.
0: Sì.
2: Lui ha. Lei pure, ma lui ha degli occhi a cuore.
0: C'è gli occhi a cuore, si formano, forma di cuore. Gli occhi così. Sì. Bene, allora.
2: Finalmente, siccome Giuseppe ormai conosce Damiano da qualche mese, ha capito com'è Damiano. È passato dallo sciupa femmine del Vaticano all'innamorato.
4: All'innamorato del Vaticano.
0: L'innamorato
2: che dura. Vediamo che dura.
0: Vedremo. Noi ormai per Adriano controlleremo la durata delle sue fasi.
2: Sì.
0: Bene, ragazzi, sono quasi 55. Ci sono notizie importanti. Raffaele, qualche notizia bella rispetto alle guerre?
3: No,
1: tutte notizie che io già venuto a lavorare, che già sono arrivati i camion da scaricare.
0: Ah, sono Repubblica Ceca. Vabbè. Invece,
1: io faccio il mulettista, quindi mi tocca già partire.
0: Quindi c'hai i cavalli tu, i muli. E invece il nostro Marco, come sta ad Anzio? Sono arrivati già i primi acquirenti o ancora no?
5: Allora no, quello no, stiamo preparando il banco.
1: Però dici che c'è la signora accanto a te oggi.
5: Stiamo provando il banco e praticamente
1: sì.
5: Speriamo
3: di solito che... il banco vince.
5: No, ma quello è amore. No, quando si lavora. Lavoro e lavoro.
4: Io però bisogna fare un applauso anche alla compagna e alla signora di Marco che ci avvicino.
0: Allora sì, eccolo qua, la signora Giovanna.
3: Signora Giovanna.
0: Perfetto ragazzi, allora contate fino a tre e facciamo partire la sigla. Ormai sapete che ormai c'è questo rito di fare partire la sigla. Ricordate Emanuel Calmo questa sera alle 20 di sera con noi. E allora andate, partite. Dai.
5: Uno, due, tre, signore, a voi, sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buona giornata a tutti. Partiamo
3: a tutti.
0: Da Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
3: Un caro saluto, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata Marco.
3: Buona giornata Marco.
0: Buona giornata Adriano. Damiano.
4: Buona giornata.
0: E buona giornata Eleonora. Ciao ragazzi, a risentirci.
4: Ciao ragazzi.
0: A domani.
3: Ciao a tutti. Ciao,
0: a domani.

siedo qui. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre

0: impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio il simile attira il simile, cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
2: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore. E poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente.

0: in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
1: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo, e sarà il corpo per la nostra anima.
2: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro.

0: Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone e ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
1: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
2: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, «Sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia». Oppure «Il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici». Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, «Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna». Poi ci chiediamo, «Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia?» e percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
1: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo «Signore, aiutami!» Aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati. Ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo. Sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci, sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli, «Signore, aiutami! Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo!» E il Cristo aiuta. Non dice, devi andare in uno o nell'altro luogo, ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello

0: che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
1: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

stare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.

Questa bella song di Frank Moiraghi era musica Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Lorenz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

Suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart. Suona per voi, bella gente, numero 13. E vogliamo parlare della new version di In The Music, il nuovo look firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing. Funky dal groove trascinante per un pezzo super danzante. Numero 13, In The Music. I got

dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: Questa prima parte alla exclusive con Frank Moiraghi, Mad Night, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, sua maestà David Guetta, Number 7.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

0: ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Stai ascoltando
4: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
5: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
6: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valis. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing with Tears in My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quello che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, jouer!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
4: Parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Owner of a Lonely Heart.
5: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

0: DDL.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valis. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing with Tears in My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quella che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Owner of a Lonely Heart.
2: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

dau ci, de, re, sotto il cielo di rame. C'erano

sette figli ed era perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

Corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me. Trap.

passo protesta, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso è un ricordo, un treno perso.

0: bate ancora, trap.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma mie cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey Max Martinelli.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, Show Belly.

0: voi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la feature dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Diamo il via alle danze. Posizione numero 15, amici. E qui iniziamo con un nome grossissimo a livello internazionale. Ha suonato nelle console più importanti d'Europa: Amnesia, Pasha, Divina Space, il Main Rain a Parigi, il Complex di Londra. E con sé ha portato la super hit Feel My Body. Era l'anno 1986. Ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring Jenna Usica. Numero 15, Hold It, New Entry.

Questa bella song di Frank Moiraghi era unica, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Claudio Renz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Music, il nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Music.

Arrivare subito poi all'apertura dei dischi caldi. Ma partiamo dalla numero 12, dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy Tivannelli, Super Mix in For You and Me. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo loco loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del

0: Questa prima parte la esclusive con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, sua maestà David Guetta, Number 7.

la nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

108 seconda parte alla esclusiva con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fadeless, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima alla esclusiva. Number

0: Ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento, Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua Ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Safe, buona domenica, numero 8.

0: domenica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: sta tutto il dì.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco, per il suo ritorno ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia. Pinguini tattici nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
1: La numero uno.
0: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. È Corugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto, l'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli, show belli.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Dai, dai che andiamo con un nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Ne approfitto per ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi via Telegram e WhatsApp, anzi il numero è il 349-7267-647. Iniziamo a bombazza, come si suol dire, buon viaggio sonoro, forza!

Bene, Anna di Breganze, Vicenza c'è. Anna, evviva Anna, evviva la panna. E voi, vi piace la panna e il burro? Ditecelo. Cibo e non, musica e fantasia, energia, adrenalina, forza!

0: Dai che andiamo allora, scriveteci, interagite, salutiamo anche Roberto di Piacenza, gli amici di Piacenza, dove la musica no, non è violenza. Forza con un altro, siete pronti per un altro disco?
1: D'Agostino, vi faccio ascoltare la

Bene, bene, salutiamo Valentina, nonno Piero, gli amici di Rovigo, Villa del Conte, ricordando Carmen Sita e tutti quelli che ci stanno ascoltando.

Bene, Manuel di Arzignano apprezza la musica, grazie Manuel, dice complimenti, bellissima musica, stupenda, bravo, con 3247 O. Oh. Continuate allora a scriverci come fa Manuel di Arzignano dalla provincia di Vicenza al 349-7267-647. Potete scriverci via WhatsApp e Telegram come fa Dunia, mamma croata Mela Cotogna, che ci ricorda appunto dove sono. Valentina con nonno Piero, Brunella con Valerio, Anna, Giorgio, Thomas, Silvana e tanti altri. Lo sappiamo, lo sappiamo. Grande Dunia, sempre sul pezzo, sempre attiva e dinamica e partecipe. Brava Dunia, un abbraccione a te. Dai, vogliamo farvi rivivere le emozioni della musica, perché la musica non tradisce mai, la musica non passa mai di moda, e quindi viviamo insieme queste emozioni, emozioniamoci insieme, abbracciamoci a tempo di musica con il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed.

Anche Maurone, Maurone in progressione di Santa Maria del Rovere, Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso. E appunto il Maurone dice: saluto la Silvia, Fabio, la Anna Maria e voglio dire che sono delle care persone davvero. Ciao Maurone, esatto, e sono orgoglioso di avervi fatti conoscere. Evviva l'amicizia, la musica, le persone vere e sincere, come dice Maurone in progressione. Dolce un po' caffone, no scherzo, era per far la rima, torniamo al

Simon, così va bene come musica pompata? Pompa la musica, pump up the volume, alza il volume, facci sognare.

E anche la Silvietta o Peter Gina è arrivata, dice: ciao Mauro, sei forte, forte come? Forte come l'aceto. Ciao a tutti, Anna Maria e Fabione, Silvia De Oderzo, brava Silvia! E vai, partecipate, siate dei nostri, come si suol dire. Scriveteci, segnatevi il numero per interagire, è il 349-7267647. Buon viaggio con la musica di Lorenzo Spidda.

Continua a viaggiare con noi, continua ad inviare i tuoi telegrammini e whatsappini al 349 7267 647.

Allora, il disco Forever Friends, del cui presente Lorenzo Speed, lo dedico a tutti i miei amici, come ha detto il Mauro di Santa Maria del Rovere Treviso, gli amici veri, le persone sincere ed oneste come piacciono a noi. Buon disco, ve lo dedico, Forever Friends di Lorenzo Speed, lo dedico in particolare ad Anna Maria, so che a lei piace molto. Ciao Anna Maria, Dosson di Casier.

0: gruppo, a tutti i radioascoltatori dei viaggi sonori di Lorenzo Speed by Lady The Voice.
1: Linda di Pontedera e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

0: questo tuo disco è fantastico, Forever Friends. È davvero, davvero, bisogna ascoltarlo col cuore. Grazie.
1: Grazie a te Anna Maria, mi piace questo feedback, grazie, si è sentita anche l'emozione nelle tue parole, nella tua voce, quindi grazie, vogliamo emozionarvi, vogliamo farvi emozionare, quindi emozioniamoci insieme a Tempo di Musica, almeno ci proviamo, scriveteci via WhatsApp e Telegram al 3497267647.

Dai che c'è la ripartenza, si riparte con la musica, non ci si ferma mai in realtà, però c'è la ripartenza. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, è questo il nuovo viaggio.

0: trasmissione, io non potrò sentire la radio.
1: Ciao, sono Angelo Lorenzo Speed, grande musica, il prossimo anno ti voglio.
2: Mangia mio, e anch'io ascolto le tisonori.
3: Mi raccomando, registrati i vocali a volume alto. Salutiamo il Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Ciao Fabione! Fabione c'è! Facciamo l'appello, dai. Fabione di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova, c'è! Anna Maria di Dosson di Casier, Treviso, c'è! Manuel di Arzignano, Vicenza, c'è! Linda di Pontedera, Pisa, c'è! La Toscana che balla, la Toscana, per chi non lo sapesse, è la regione che ha dato i natali alla musica techno in Italia praticamente. Questo invece è Progressive House. Adesso andiamo con un altro genere musicale, vediamo chi indovina il genere musicale, chi risponde all'appello. Facciamo l'appello, siete presenti? Siate presenti, scriveteci 349 7267647, Telegram e o WhatsApp. Forza!

Senti le campane che piacciono a tante persone che ci ascoltano. Allora le campane le dedichiamo a chi? Alla Patti di Treviso, alla Silvia di Oderzo, all'Anna Maria. Le campane a Luce DJ. Senti le campane suona, suona le campane, dai. Per un punto Martin perse la K, com'era? E la H? E la K? La K quale? Quella del camino, il forno? Dai che andiamo, dai che andiamo!

No, non è Profondo Rosso. Ciao Simon, comunque grazie. Il Simon c'è. Santa Maria di Sale presente. Salutiamo anche Julie Jules. Ciao Julie Jules.

Bene, bene, è arrivato anche Manuel di Abano Terme. Manuel! Ci fa impazzire, Manuel. Devi essere più presente. Manuel, ti tiriamo le orecchie! Gli apponensi ci sono, Abano Terme c'è, Montegrotto, Galzignano Terme! Dai, dai che andiamo, facciamo un po' di baldoria, facciamo festa insieme, perché la musica ci fa essere allegri, ci fa essere spensierati. Evviva la musica! Meglio tardi che mai, dice Lorenzino Speed. No, Lorenzino Speed è il bimbo, è il figlio di Julie Jules, mamma Julie Jules. Quindi io sono Lorenzo Speed, Lorenzino Speed è un'altra persona che salutiamo. Ciao Lorenzino! Salutiamo anche mamma Loretta, tutte le mamme del mondo, le mamme di Limena, Padova Ovest c'è, Limena, Padova c'è, questa è mamma Loretta, ciao mamma Loretta, evviva, evviva!

C'è il Galli Zomba, c'è presente grazie dei tuoi regali musicali Lorenzo Speed, grazie a voi, grazie a voi, sono io che devo ringraziarvi per la vostra presenza. Vi invito a partecipare allora alle feste ma anche ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Per farlo potete farlo aggiungendo il numero ai vostri contatti che è il 349 7267647. Concludiamo in bellezza questo viaggio sonoro con un grande artista che risponde al nome di Angelo Branduardi, che ho avuto il piacere anche di vedere dal vivo tanti anni fa, ero bambino, in un concerto a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, con quel suo testone magico pieno di capelli.

E questa la dedichiamo alla Gabri dell'Olmo di Martellago, che vuole sempre ascoltare dischi cantati in italiano. Eccolo qua, il disco cantato in italiano. Famonos! Treviso City c'è, esatto, salutiamo gli amici e le amiche trebigiani e trebigiane, evviva Treviso, bellissima città sul fiume Sile. E io saluto anche la mia nipotina Silene, che chiamo sempre Sile, come il fiume di Treviso. Saluto anche Asia, dolcezza. Salutiamo anche il Fabione di Monastier, che saluta tutti, in particolare i fan trevigiani Anna Maria, Silvia di Oderzo e Mauro di Santa Maria del Rovere. Ciao Fabione de Monastier, da Fabio di San Giorgio delle Pertiche Padova a Fabio di Monastier di Treviso, perché la musica non divide, la musica unisce. E allora andiamo con i prossimi viaggi sonori. Vi ricordo che trovate questo e altri viaggi sonori sul mio sito www.lorenzospeed.it e www.youtube.com/lorenzospeed. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Continuate a scriverci al 349-7267-647. Grazie, grazie, grazie. Abbracci a tutti, evviva gli abbracci, abbracciamoci, dai, forza! We'll be right back.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.it per scoprire tutti i dettagli.

sono nato a Napoli, anzi a Bagnoli, periferia industriale, tra il fumo e il rumore delle acciaierie. Sono nato in Viale Campi Flegrei 55, un numero che mi piace, che suona bene e che mi ha portato sempre fortuna. E ha portato fortuna anche a tutti i miei amici del cortile, che mi seguono da sempre, perché insieme ci divertiamo. In fondo era scritto nei numeri, nel destino. Perché a Napoli 55 è la musica. A 18 anni sono emigrato a Milano, così come fanno tutti quelli che sono nati al sud. Anche i bluesmen nati nel delta del Mississippi andavano verso nord, Chicago, New York. Io a Milano ci sono andato perché volevo fare la musica e le case discografiche erano tutte lì. Così ho cominciato a bazzicare quei corridoi, quelle anticamere, cercando almeno di accapararmi le simpatie delle segretarie, dei padrini e dei padroni dell'industria del disco. È stata un'esperienza dura ma divertente. Del resto era questa la mia vocazione,

poi un bel giorno, quando meno me l'aspettavo, quando ormai avevo pensato di lasciar perdere, è arrivata la grande occasione. Nel senso che il capo della lobby che conta ha detto sì e ha deciso che le mie canzonette potevano essere utili alla causa. E io confesso che ne ho approfittato subito, anche perché dopo tanti anni di gavetta era l'unico modo per farmi ascoltare. In fondo l'ho detto, lo ripeto, era scritto nei numeri, nel destino.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Ed ecco il campione di questa sera, ne abbiamo parlato già ampiamente. Buonasera a 20 di sera con Marco Roma e Giuseppe Cesena, e abbiamo il nostro amico caro Emanuel
1: Salmo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera.
0: Ecco, per te non è sera, per te è notte, mi pare.
1: Certo, lui sta in Thailandia e penso che sono l'una di notte in questo momento, vero Emanuel?
2: Sono l'una e 01 praticamente.
1: Ecco. Però che voce squillante che hai, non sembra che stai a luna, che, cioè che luna, non sembra proprio.
0: Sembra che è dall'altra parte del mondo.
2: Sapere una cosa, qui in Thailandia è come avere sempre 20 anni, cioè è difficile, è quasi impossibile andare a letto prima delle 2, le 3 la notte.
1: Allora dobbiamo, Giuseppe, andare a trovare Emanuel Calmo. Andiamo. In Thailandia.
0: Certo,
1: intanto... portiamo la TV in Thailandia.
0: Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19.
2: Da 78, Buenos Aires?
0: Da Milano.
1: No, Giuseppe sta adesso a Milano e Gustavo Collini sta a Buenos Aires, ti sta ascoltando.
0: 320 19 78 490.
2: Saluti anche a Buenos Aires, a Gustavo Collini.
0: Salutiamo l'Argentina, salutiamo le radio che sono collegate in diretta con noi, ad esempio Radio Team 2000, Radio Radio Oristano Centro, Radio Corallo, poi abbiamo anche Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV, e tutti gli altri che ci ascoltano, le altre nostre 90 radio che manderanno anche la replica di questa trasmissione venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10 all'incirca. E salutiamo tutti quanti voi e ricordiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per poter parlare con questo nostro amico che a luna di notte si è svegliato, cioè non è andato a dormire per noi. Allora, beh. Marco.
1: Allora, siamo, non sembra, ma siamo più di 100 radio e c'è la TV questa sera che ti sta ascoltando, che manderà in onda e in diretta hai registrato la tua intervista, caro Emanuel Calmo, e devi essere onorato. E più dal Buenos Aires, il grande attore ti sta ascoltando, gli faceva molto piacere. Salutiamo Gustavo Collini che sta ascoltando Emanuel Calmo da Buenos Aires.
0: E allora un applauso a Gustavo Collini, eccoci qua. Allora, prima cosa che chiediamo senz'altro al nostro Emanuel Calmo, come mai hai lasciato l'Italia? Emanuel? Non ci sente più? Abbiamo qualche problema?
1: Sì, Emanuel?
0: Sì, forse sì. Ecco, okay. Hai deciso di lasciare l'Italia perché l'Italia ti stava stretta, l'Italia è bella, ma insomma tu volevi cercare fortuna. Come è avvenuto questa cosa? Forse c'è qualche...
1: Arriva in ritardo forse?
0: Sì, probabilmente sì.
2: Mi senti, Marco?
0: Sì,
1: sì, ti sento. Arriva in ritardo la...
0: Fagliela tu la domanda, magari tramite...
1: Allora, praticamente ti voglio chiedere, ma perché hai lasciato l'Italia?
2: Allora, Marco, io all'età di 24 anni ho conosciuto una ragazza, diciamo per amore mi sono trasferito all'estero. Questo è stato uno dei motivi principali. Sin da ragazzino ho sempre avuto la passione per il viaggiare, quindi per me salire su un aereo e andare e scoprire nuovi orizzonti non è mai stato un problema. Quindi diciamo due piccioni con una fava, quella è stata la motivazione fondamentale, ecco.
1: E comunque sei stato veramente, diciamo, hai avuto le spalle forti, grandi, perché lasciare la famiglia, lasciare l'Italia e trovarsi da solo in un paese comunque dove nemmeno la lingua tu sapevi. Cioè, i primi giorni come facevi a comunicare con quei thailandesi?
2: Sì, la cosa fondamentale è parlare l'inglese, Marco. Se parli l'inglese, bene o male, ovunque nel mondo sei capace di poter comunicare. Poi naturalmente se hai interesse di inserirti all'interno della società, allora devi parlare comunque la lingua. Quella è stata la decisione per cui poi ho iniziato a studiare il thailandese, che poi mi ha permesso anche di fare appunto i programmi in televisione dove poi ho iniziato qui in Thailandia.
1: E praticamente il successo non l'hai avuto in Italia, ma comunque l'hai avuto, è iniziato con la Thailandia. Però io sì. io so parlando, mi hai detto che tu comunque hai fatto mister più bello d'Italia, e perché sei un bel ragazzo comunque, Raccontaci questa esperienza che hai avuto lì, il primo impatto comunque con la televisione.
2: Ma sai, lì ero relativamente giovane, Marco, era un concorso di bellezza, quindi di attuazione e comunque di showman c'era poco, ecco. Però comunque è stata una delle piccole prime apparizioni. Poi successivamente inizi a prendere, diciamo, confidenza con le telecamere, mi è stato anche un po' tutto un po' più semplice grazie al fatto di essere italiano, perché comunque noi italiani siamo sempre ben visti all'estero, nonostante poi sai la bellezza estetica è relativa, cioè comunque il manners è comunque come ti riesci a far apprezzare dalle persone, ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il personal trainer per delle celebrity, dove da lì poi è cominciato tutto. Ho iniziato a fare questi programmi in televisione in Thailandia, sempre naturalmente riguardanti il dating, e poi da lì ho avuto il trasferimento a Miami, dove ho fatto il tronista per 4 stagioni, e probabilmente presto sarà la 5ª stagione che andrò a fare lì a Miami.
1: Che bello, bellissimo. Come ti trovi a Miami?
2: Miami è una bella realtà, molto lontana dalla Thailandia e molto lontana dall'Italia.
1: Cioè, quanto dura il programma che tu farei là? Il tempo della durata, la 5ª stagione, il tempo che tu sarai lì?
2: Senti, il programma solitamente inizia a agosto e termina a giugno.
0: Ah, ecco.
1: Quindi tu sei proprio lì, alloggi proprio a Miami, quindi sei a Miami, trasferisci proprio?
2: Sì, sì.
1: Uh-huh. E quindi tutti i giorni o è alternato, sei in un programma?
2: No, lì a differenza dei programmi in televisione in Italia registri, cioè io ti faccio un paragone con Uomini e Donne, lì sì. a Miami registri, so che Uomini e Donne praticamente registri 2-3 volte la settimana, mentre lì a Miami registri tutti i giorni, a volte anche il sabato, quindi solo la domenica hai libero.
0: Ah, addirittura tutti i giorni.
2: Tutti i giorni in redazione, più devi fare le esterne, e quindi praticamente è come un lavoro, Mario.
1: Emanuele, quanto sei alto?
2: Io sono 1,82.
0: Ah, bella altezza, quindi.
1: Bene.
0: Siete
1: bene,
0: quasi
1: bene,
0: uguali bene. Allora, vero Marco?
1: Io e lui siamo uguali.
0: Siete uguali, quindi.
1: Parla, scusa.
2: Ti volevo dire, la difficoltà che ho riscontrato è stata quella di dover vivere in 3 continenti allo stesso tempo. Quella è stata la difficoltà maggiore, perché sai, quando ti trasferisci in un posto, se sei in pianta stabile nello stesso posto, allora riesci anche a fare un development di relazioni.

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Ti voglio chiedere una cosa che tu mi hai raccontato in privato, praticamente ti reputo una persona molto intelligente, perché io conosco parecchie persone nel mondo dello spettacolo, quindi tante volte loro per dedicarsi proprio totalmente allo spettacolo in certi momenti dell'anno si trovano poi o anche un anno o due anni senza il lavoro, perché tu puoi essere anche un attore, fai un film e dopo stai fermo un anno pure tre anni e poi puoi fare tre film insieme. Però so che tu sei molto intelligente, hai intrapreso, se ci vuoi raccontare cosa stai aprendo in Thailandia.
2: Ah sì, e io Marco ho sempre lavorato nel fitness come base, diciamo. Quindi ho aperto una palestra prima a Bangkok, che poi ho dovuto chiudere durante il periodo di Covid, e ho riaperto un'altra in questi giorni a Koh Samui, che è un'isola tropicale della Thailandia.
1: Ma quanto ti manca per l'apertura, per l'inaugurazione?
2: Luglio apriamo, se tutto va bene. E poi agosto dovrei tornare a Miami a fare la quinta stagione del programma.
1: Beh, io ho visto che mentre esci dalla porta del programma lì in Thailandia, le donne impazziscono per te.
2: Senti, io ti dico la verità, la cosa che mi caratterizza, Marco, è il fatto di essere, mi reputo una persona molto umile. Io davanti alle telecamere, diciamo, riesco a mantenere la stessa personalità, ecco, la stessa trasparenza che trasmetto anche dal vivo, ecco. Quindi credo che le persone a Miami, se ho fatto il successo che ho fatto, è stato grazie a quello. È comunque mantenere l'autenticità e l'educazione, i modi che mi sono stati insegnati a casa.
1: Beh, io cerco sempre di trovare degli ospiti particolari. Ho detto, lui è famoso in America, in Thailandia, ho detto deve diventare famoso anche in Italia, quindi ho detto lo mandiamo in onda in TV, in 100 radio, così ascolteranno lui. Poi se da stasera non capiterà una proposta lavorativa, certo, in Italia, tu valuterai. E spero che accadrà. Spero che accadrà.
3: Almeno quando grazie vieni, mille, Marco, quando vieni a riposarti, fai qualcosa.
2: Mi avvicino un po' a casa.
1: Certo. Almeno ritorni a casa e la tua famiglia penso sarà felice, perché se capiterà un programma qui dove tu potrai farlo, io sarò felice di aver contribuito alla tua carriera dello spettacolo.
2: Ah sì, grazie Marco. Ora sai, ho maturato un'esperienza importante, soprattutto sul dating, visto che tutti i programmi in televisione che ho fatto riguardavano quello. Sa, un po' in giro per il mondo collegano l'italiano come un po' a volte Casanova, a volte gentiluomo, a volte, sai, questi profili un po' particolari, soprattutto anche con l'uscita di 365, che è stato un film. Ma più film, sono tre mi sembra, se non sbaglio, che comunque hanno dato una visibilità dell'italiano ancora più forte.
1: Quindi tu hai proprio recitato in questo film?
2: No, dico grazie a questi film.
1: Ok.
2: Hanno strutturato ancora di più la forza dell'identità dell'italiano, ecco.
1: Sì. Ma comunque il Made in Italy nel mondo è comunque sempre un grande marchio, e tu lo rappresenti bene comunque fuori, no?
2: Io cerco di portare la bandiera con fierezza, ecco, come il collega da Buenos Aires. Io faccio lo stesso, lui lo sta facendo in Argentina, io lo faccio in Thailandia e a Miami.
3: Ma chiedigli l'alimentazione, come se gli manca l'alimentazione italiana, visto che
1: quanto ti alleni tutti i giorni?
2: Vabbè, avendo la palestra, Marco, è una routine ormai.
1: E allora, comunque, anche se sei in Thailandia, l'accento toscano ce l'hai sempre, quello non va mai via.
2: Quello non si, ma neanche la cucina non si perde mai. Io mangio

0: italiano tutti i giorni, Marco, quindi su quello non si perdono certe abitudini, non si mollano mai.
1: Quindi l'Italia, allora, è il massimo.
2: Io ho letto che prima di comunque della tua carriera, dice, ho letto su internet che tu hai fatto parte dell'esercito italiano.
0: Sì.
2: Dimmi, raccontami.
0: Ero un istruttore nell'esercito italiano, diciamo. Io dopo il CAR, che ho terminato con un voto eccellente, il massimo dei voti sul discorso di educazione fisica, sono rimasto poi nella stessa caserma, nello stesso reggimento, a fare l'istruttore.
2: Okay, per quanto tempo sei stato lì?
0: Io nell'esercito ho fatto un anno.
2: Ah, un anno? E dopo sei andato via?
0: Sì, e dopo sono tornato a Firenze per un paio d'anni prima di partire per la Thailandia. Che poi per la Thailandia io sono partito, cioè, con un trolley e non sono più tornato, Marco, praticamente.
2: Bellissimo, bellissimo. Io ho letto che tu in America ti è stato dato un titolo, ti sei distinto come l'autentico gentiluomo italiano.
0: Sì. Sono il beniamino di tutte le nonne, le mamme di una certa età, ma non per un discorso di interesse, ma per un discorso proprio di valori, ecco. Quindi mi chiamavano il bambino, a dire la verità. Da una parte il bambino, perché avevo questo, diciamo, viso molto giovanile, vestito sempre molto elegante, quindi mi chiamavano il gentiluomo bambino.
2: Beh, ce l'hai ancora, non hai perso quel viso, il viso ce l'hai ancora, anche se diventiamo più grandi, però il viso c'è sempre.
0: Quello si cerca di mantenerlo, Marco, si fa qualche ritocchino ogni tanto, si deve combattere un po' l'età.
2: Fai però benissimo.
0: La Thailandia ti mantiene giovane, Marco, te lo posso garantire.
2: Devo venirti a trovare, bene. Allora?
0: Volentieri, quando volete, se venite a Koh Samui mi trovate, cercate Icon Gym Koh Samui e mi trovate.
1: Certo, che il viaggio è un po' lungo, mi pare.
2: Quante ore di viaggio sono d'aereo da Italia alla Thailandia?
0: Dall'Italia alla Thailandia sono 12 ore.
2: È un diretto?
0: Sì, se fai da Roma o Milano fai diretto. E poi dopo, se vieni a Koh Samui, devi prendere un altro volo interno per arrivare qui di un'altra ora.
2: Ti volevo chiedere una cosa, quando tu sei a Miami, perché tu registri il programma, poi comunque la vivi Miami, giusto? Nel quotidiano. E tu, mentre esci, la gente ti riconosce per strada?
0: Ah, assolutamente sì. Miami è... Sai, questo programma qui io lo faccio in lingua spagnola e la popolazione americana, c'è una grossa fetta di popolazione che, insomma, deriva dal Latin America, quindi anche, per dire, famiglie, marito americano sposato con latinoamericana, cioè, mi fermavano per strada, mi chiedevano foto sì, lì a Miami ti riconoscono molto.
2: Come la vivi questa cosa, il fatto che ti riconoscono? Cioè, sei felice?
0: Cioè, ti dico la verità, onesto, Marco, all'inizio è una cosa che ti fa quasi piacere, poi andare avanti inizia a essere pesante, perché comunque, cioè, a volte sai, vai a fare la spesa, ne so, vai o esci a fare una camminata, no?
1: Ti fanno perdere un po' di tempo.
0: Cioè, ti riconosco, poi a me, la cosa strana è che a me mi riconoscevano dalla voce, sempre. Cioè, anche quando io, per dire, in un centro commerciale stavo pagando, stavo parlando con la commessa, la gente faceva, io questa voce la conosco. Anche perché comunque il programma è uno dei programmi più famosi nel Latin America per quanto riguarda il dating.
2: Cioè, la fan che ti ricordi di più, che ha fatto cose ecclesiastiche, cose pazzesche.
0: Sì, c'erano delle fan che venivano, non so come facevano a sapere dove stavamo in albergo e si presentavano lì. Cioè, in America mi sono successe delle situazioni molto particolari, ecco.
2: Tipo
0: mi è successo che una volta una fan era così accanita e si era chiusa nel bagno della reception dell'albergo. e mi affilava, e mi chiamava, non so come, non capisco come facevano a prendere i numeri di telefono, cioè è una cosa allucinante.
2: Allucinante, bellissimo, allucinante. Però, dai. Sì, è allucinante, sì, però... Sì.
1: Staremo a parlare
2: qui ancora, è il prezzo da pagare della fama.
1: E il tempo, ragazzi, sì, capisci, è quasi,
0: Marco,
1: finito.
0: Il discorso è che te ora, sai, il collega che sta a Buenos Aires può capire, cioè un conto è che te sei famoso perché comunque fai l'attore nei film. È una cosa che te fai un programma di televisione per dating dove sei visto su tutta la televisione latina, in tutti gli Stati Uniti, e loro sanno che te sei una persona single che sta cercando l'amore. Quindi qualsiasi persona ti ferma per strada, ti dice, ma lo sai, io ho una nipote, lo sai, io ho una cugina, ma lo sai, io ho... Cioè ti vogliono fa fidanzare in tutte le maniere.
1: Fidanzato, quindi, fidanzato del mondo.
0: È anche pesante sta cosa, Marco. Cioè, per fare la spesa, per cazzi tua, scusa la parola.
2: Tranquillo, tranquillo.
1: Dobbiamo quasi chiudere perché sono le 8:20 quasi.
2: Perfetto, perfetto. Allora, se capiterà di organizzare questo film con l'attore di Buenos Aires, gli parlo e ti faremo sapere per il futuro. Adesso purtroppo dobbiamo mandare i saluti perché abbiamo superato l'ora.
1: 20 e 21 già sono, sì.
2: Io ti ringrazio dell'intervista, della possibilità che ci hai dato questa sera.
0: No, è stato un piacere, Manuel.
1: Grazie, Manuel. Ci racconterai altre avventure prossimamente, dai. A risentirci. Ciao, ragazzi.
2: Grazie,
1: buona serata.
2: Caro.
1: Grazie a tutte le radio e a tutti quanti voi che siete
0: buona
1: stati
0: giornata,
1: collegati.
0: Buona serata a tutti.
1: Ciao, ragazzi.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Manuel Calmo, ciao, diretta grazie. Radio Nazionale. Yeah.

0: squadra, quindi mi dispiace un casino, però d'altronde il calcio è quello.
1: Ecco, infatti, e adesso in questi giorni vediamo sempre la pubblicità dall'11 al 19 luglio i mondiali sul canale Rai.
2: Mondiali, sì, sì,
1: però
2: sì,
1: che adesso mondiali senza di noi?
0: Perché io non riesco a capire quelli gli italiani che li guardano. Cioè, io francamente farei lo sciopero della tifoseria, perché voglio dire, costa guardare quelli che, cioè, noi siamo fuori. Un po' di orgoglio italiano ci vorrebbe, no? Perché devo far aumentare l'ascolto, così.
1: Dobbiamo fare Svizzera, Argentina, Brasile.
0: Vabbè, ma la Svizzera.
2: Io molti ti fanno per il Messico, ho sentito.
1: Ah, per il Messico, Messico è nuovo.
2: Così ho sentito.
0: Messico, Messico, Messico, messicane, messicane.
1: Messicane, vabbè. Messicane. Allora sono le 5:25 e un po' di secondi, noi staremo con voi fino alle 6, poi avremo ancora

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Sfida fra giganti, presenta Paolo Fra.

Beh, qua veramente c'è l'imbarazzo della scelta, come già è capitato con gli artisti italiani Battisti, Daniele, De André, Gaetano e Lucio Dalla. Insomma, vi abbiamo messo in difficoltà, però attenzione, perché adesso ci sono queste 5 perle della musica internazionale, 5 perle davvero incredibili, che sono Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Abbiamo proprio iniziato con Celine Dion, il primo pezzo che abbiamo iniziato con Mariah Carey, non con Celine Dion, perché Celine Dion sarà la prossima artista che andiamo a sentire, per cui sono già è partita già la sfida tra giganti, per cui insomma andiamo intanto a ricordare cosa è capitato nelle settimane precedenti, dove abbiamo avuto le prime 5 band, dove sono ancora aperte le vostre preferenze. Potete dare la preferenza ai Pink Floyd, agli ABBA, ai Police, ai Rolling Stone e ai Beatles. Vi ricordo, i Pink Floyd hanno avuto 22 voti, i Police ne hanno avuto 3, i Rolling Stones 4, gli ABBA 2 e i Beatles 6, quindi i Beatles al secondo posto, Pink Floyd i primi e poi seguono Rolling Stones, Police e ABBA. Per quanto riguarda invece la gara che riguarda Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano e Lucio Dalla, questa gara è chiusa, ha vinto Lucio Battisti abbondantemente con 407 voti, seguito da Fabrizio De André con 199, Lucio Dalla con 112, Rino Gaetano con 92, allora Lucio Battisti in vantaggio assoluto vince la gara con 407 voti, seguito da Fabrizio De André, dicevo bene, 199 voti, Pino Daniele 181, Lucio Dalla 112, Rino Gaetano 92. Non facciamo confusione, vero Franco? Mi stavi già guardando male, Franco. Poi con i numeri io non ci vado molto d'accordo. Va bene, per cui questa gara è chiusa, Lucio Battisti lo ritroveremo con altri artisti per andare poi a vedere chi sarà il più forte in assoluto di questa gara, di questo nuovo format firmato Music Factory Oristano con le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Franco, direttore e regista di questo appuntamento, e nella torre di Villa Urbana che ci coadiuva Radio Centrale Oristano, e poi c'è Radio Felix On Air 2026.

5 stelle della musica internazionale. Abbiamo ascoltato prima Lady The Way con Mariah Carey e ora Celine Dion con la canzone I Knew They Ask Home. E adesso vi faccio sentire Madonna e vi ricordo che i voti possono già partire. Come votare? Attraverso la nostra pagina Music Factory Oristano, attraverso il WhatsApp 3295745882, oppure verrete presi da noi, vi becchiamo, vi mandiamo in diretta. Non so se in questa puntata avremo qualche amico in diretta, ma sicuramente non ce la facciamo, anche perché vi facciamo sentire molto volentieri alcune canzoni di queste artiste, così la prossima settimana insomma ci sarà ancora una puntata dedicata a loro, sicuramente anche un'altra, e poi insomma la sfida tra i giganti non finisce, è appena iniziata.

bello questo jingle, mi piace, molto, molto soft, molto sexy, vero Franco? La sfida fra i giganti è iniziata con queste 5 perle, 5 voci internazionali. Adesso c'è Express Yourself, Madonna.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti, anche con una gran voce di un artista che purtroppo non c'è più, che è Tina Turner. Questo è un pezzo di John Waite che lei ha ripreso e l'ha fatto suo, e che era Missing You, che noi abbiamo ritrovato in questa nostra puntata della sfida tra i giganti. Terza sfida, perché insomma abbiamo già detto che la prima sfida è stata di 5 band e poi abbiamo avuto 5 mostri sacri della musica italiana, e adesso Celine Dion, Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, e adesso avete sentito anche Tina Turner. Ascolteremo fra poco Whitney Houston insieme ad Enrique Iglesias, però voglio prima ricordarvi che questo appuntamento oggi in diretta 25 maggio 2026 a mezzogiorno, siamo partiti come sempre quasi puntuali, ok? Vi ricordo che sempre in replica potrete ritrovarlo Sfida tra i giganti, anche con le altre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale e Radio Felix On Air 2026, il mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10.
1: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: davvero difficile scegliere fra queste 5 stelle della musica internazionale. Whitney Houston, un'altra di quelle artiste che purtroppo ci ha lasciati, come ci ha lasciato anche Tina Turner. Ne approfitto anche per andare a ricordare che Tina Turner ci lasciava proprio il 24 maggio, quindi ci lasciava era il 2023, quindi praticamente ieri 24 maggio 2023 ci lasciava Tina Turner, la leonessa del rock che abbiamo ascoltato prima e che è in gara con la sfida tra i giganti. E questa era Whitney Houston con Enrique Iglesias insieme Cold I Have It Easy Forever. Bene, siamo pronti per
1: sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.
0: Grazie di cuore. Ora c'è Mariah Carey, l'ascoltiamo? Un'altra di quelle voci incantevoli, una di quelle voci avvolgenti. E questa è Lead the Way. L'ascoltiamo. Sfida tra giganti nelle web radio. Grazie ancora.

bello, che bello. Sentire queste voci davvero è da brivido. Lei è Mariah Carey, Lead the Way. Questa è la canzone che vi vado a sentire. Lei, oltre che fare la cantante, la cantautrice, è anche attrice e anche produttrice discografica. Pensate, oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo. Pensate che è annoverata tra gli artisti di maggior successo nella storia della popular music, insieme ad altre artiste durante gli anni 90. Ha poi contribuito all'ascesa della musica hip hop con il brano Fantasy, lo ricordiamo, nel 1995. Ha reso popolari le collaborazioni tra cantanti e rapper, divenute sempre più poi comuni nell'industria discografica. Ancora grazie, ciao Franco in regia, che salutiamo. Grazie Franco. Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026, e questa è Sfida tra i Giganti. Ritroviamo un'altra voce importante, abbiamo aperto prima con A New Day Has Come di Celine Dion, e adesso arriva Love Again, Celine Dion.

0: Era Celine Dion e questa era Love Again. E beh, lei è una cantante canadese conosciuta anche con il soprannome di Queen of Power Ballad. È una delle artiste musicali di maggior successo della popular music. Oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo. Celine Dion, che abbiamo ritrovato in questo nostro primo appuntamento con la sfida tra i giganti, primo appuntamento con questi artisti. Vi voglio ricordare che nella prima puntata in vantaggio ci sono i Pink Floyd con 22 voti, potete ancora votare per queste formazioni, poi Rolling Stone con 4 voti, i Beatles con 6 voti, gli ABBA con 2, i Police con 3. Potete ancora votare perché insomma i voti sono pochini, per cui potete continuare a dare il vostro voto per fare in modo che una di queste formazioni vinca la gara. Vi ricordo che invece tra Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano e Lucio Dalla ha vinto Lucio Battisti con 407 voti. Poi al secondo posto incontravamo con i voti al secondo posto Fabrizio De André con 199 voti, per cui insomma questa gara credo che sia ormai ad appannaggio di Lucio Battisti. Bene, andiamo avanti con la nostra con il nostro appuntamento, la sfida tra i giganti. Cosa vuol dire? Che andiamo a scegliere veramente artisti di un calibro davvero impressionante come queste cinque donne, e adesso c'è Madonna e la troviamo con un classico, un qualcosa che sicuramente in tanti conoscono e ci fa piacere ritrovare, e si chiama La Isla Bonita.
1: La

Eccola qui, Lex la Bonita e Madonna. Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, lei è una cantante, una produttrice discografica e anche attrice, ed è celebre a livello internazionale. Sì, dei primi anni Ottanta è considerata un'icona culturale del XX e del XXI secolo. Madonna, pensate che è definita The Queen of Pop, cioè la regina del pop, per le numerose innovazioni, insomma, che le ha portato alla musica pop, per aver anche ridefinito i canoni del ruolo della donna all'interno dell'industria musicale. Parleremo ancora di lei, ma ascolteremo ancora tanti pezzi che riguardano Madonna e non sono Madonna, perché adesso andiamo a sentire Tina Turner, un grande successo che la riguarda, che è Typical Mary.

Mamma mia, bello, bello, bello. Un'altra di quelle voci davvero incantevoli. Secondo tanti, la voce più bella al mondo. Ma c'è davvero chi le batte testa, perché insomma non è sola. Whitney Houston si deve confrontare con Mariah Carey, con Tina Turner, con Madonna, con Celine Dion, che fra un po' ritroveremo con The Power of Love. Ma prima ancora c'è Mariah Carey. Insomma, c'è davvero una bella scelta. Potete già iniziare a votare, vi ricordo, attraverso il nostro social, il nostro gruppo Music Factory Oristano, attraverso la pagina WhatsApp 329 57 45 882, il numero per dare il vostro voto. Vi parlo velocemente di Whitney Houston. Che dire, Whitney Elizabeth Houston è stata purtroppo una cantautrice, attrice, modella e anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica e ancora filantropa statunitense. Pensate che è conosciuta anche come The Voice, perché è considerata una delle voci più talentuose e influenti nella storia della musica.

Eccola qui, Obsessed, questa è la canzone che vi ho fatto sentire di Mariah Carey nella nostra gara. Ricordo Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Queste sono le cinque voci internazionali pronte per sfidarsi fra loro nella sfida tra i giganti nelle nostre web radio. E adesso davvero devo ancora una volta ricordare le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle 20, alle 16 giovedì, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Radio Felix On Air 26 collegata in questa giornata, in questa diretta di questo lunedì 25 maggio 2026. Poi c'è Radio Centrale, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, capitanate, gestite, coadiuvate, ma anche per questo appuntamento è lui che ci coadiuva in regia, che è il buon Franco. Dalla torre di Villa Urbana.

The Power of Love, qui veramente con questa canzone, insomma, notiamo tutte le doti vocali espresse da questa grande artista internazionale che è Celine Dion. Ebbene bene, The Power of Love, la canzone che vi ho fatto sentire, e adesso riascoltiamo Madonna Louise Veronica Ciccone. Lo ricordiamo che è nata il 16 agosto del 58 al By City nel Michigan, cresce a Pontiac. Pensate che lei è terza di sei figli, ha cinque fratelli di nome Anthony, Martin, Paola, Christopher e Melanie. Il padre si chiama Silvio Anthony Tony Ciccone, è di origine, è il papà di Madonna, di origine italiana. I suoi genitori Gaetano Ciccone e Michelina di Luglio erano emigrati negli Stati Uniti da Pacentro, comune abruzzese nella provincia dell'Aquila, mentre la madre Madonna Louise Fortin era di origini franco-canadesi. Bene bene, piccole note, piccole curiosità che riguardano la famiglia di Madonna. Grande artista anche lei, tanti sono i successi che insomma hanno contraddistinto questa artista. Ve la faccio sentire con uno dei più grandi motivi che sicuramente conoscete da questa cantante, è Like a Virgin.

Bene, bene, abbiamo, devo dire, terminato il nostro appuntamento, siamo pronti per ascoltare l'ultima canzone e vado a ricordare quest'artista che compete nella sfida a tre giganti, quest'artista che purtroppo ci ha lasciati proprio il 25 maggio, quindi una data che si è ricordata ieri, di Tina Turner. È stata una cantante, attrice naturalizzata svizzera, universalmente riconosciuta come la regina del rock and roll. La sua storia è una delle sagome più iconiche del mondo della musica, caratterizzata appunto da un'ascesa folgorante, da una rinascita personale ed una incredibile carriera da solista. Un'altra di quelle artiste che davvero in tanti voterete, come voterete probabilmente anche per Celine Dion, un'altra grande voce internazionale, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey, sono le cinque voci che dovete votare. E con questo è davvero tutto, vi lascio con The Best, grande successo di Tina Turner, e con questo è tutto da parte di Paolo Fravo, davvero grazie, saluto e ringrazio Franco e tutte le radio collegate, il Team 2000 Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Felix On Air 2026, io ero Paolo Fravo, senti, ero, sono ancora e speriamo ancora per tanto tempo e qui nello studio 1 di Music Factory Oristano vi stiamo appunto trasmettendo da qualche settimana questo nuovo format che si chiama Sfida tra i giganti.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori da Mauro Malaguti. Sintonizzatevi e alzate il volume perché è arrivato il momento della Hit Italia.
1: È un grandissimo benvenuto da Maria Sciarra. Siamo pronti a svelarvi la classifica ufficiale di questa settimana, con tutti i veri movimenti, i crolli e le grandi sorprese.
0: Una classifica caldissima e piena di colpi di scena. Partiamo subito, senza perdere tempo, dal gradino numero 20. Iniziamo la nostra classifica dalla posizione numero 20, dove troviamo Biagio Antonacci, che perde 4 posizioni con You and Me.

crollo verticale pesantissimo in questa 19ª posizione. Questa settimana perde ben 13 gradini rispetto alla scorsa puntata. Alla 19ª, Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Ancora una caduta libera, un'altra retromarcia importante che costa ben 10 posizioni in un colpo solo. Alla posizione numero 18, dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Continua il segno meno in questa parte bassa della classifica. Questo duo perde 3 piazze rispetto a 7 giorni fa e si ferma alla 17ª. Ciuffi e Noemi con Farfalle.

0: torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Il vero record negativo di tutta la settimana, un crollo spaventoso di ben 11 gradini per due colossi della nostra musica, alla posizione numero 16 Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E qui invece si festeggia il primo grande ingresso della settimana. Un debutto pazzesco per un trio alternativo e formidabile. New entra alla 15ª, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

Finalmente un segno positivo, una piccola ma importante risalita che fa guadagnare una posizione rispetto alla scorsa settimana, alla posizione numero 14, Fulminacci, maledetto me.

0: me.
1: Ed ecco un altro ingresso straordinario e carico di grandissima emozione che accende la metà della nostra classifica. New entry alla 13ª, Elisa con...

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: C'è chi scende, c'è chi sale, chi invece si piazza a metà strada e difende il suo territorio senza cedere un millimetro. Perfettamente stabile alla posizione numero 12, Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: frenata d'emergenza proprio ad un attimo prima di entrare nella top 10. Per questo duo esplosivo che perde due posizioni, alla 11ª troviamo Emma Ercomi con Vacci Piano.
1: Scusa se

Top 10 con un debutto eccezionale e attesissimo da tutti i fan, ritmi travolgenti che conquistano subito la decima piazza. New entry per Irama e Cabana.

bello pesante per un brano che perde ben 6 posizioni in una sola settimana, scivolando fuori dal podio fino alla posizione numero 9. Samurai J, Ossessione.

accoppiata che continua a raccogliere grandissimi consensi e che anche questa settimana non si schioda di un millimetro. Stabili alla settima, Madame Marrakesh con Volevo Capire.

flette leggermente i muscoli, una delle regine indiscusse delle radio che questa settimana perde due posizioni. Al numero 6 Annalisa, canzone estiva.

ottima performance ed un grandissimo scatto in avanti che fa guadagnare ben 5 posizioni, entrando in top 5 alla numero 5. Saif con Buona Domenica.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Il vero recordman di risalita di oggi, una scalata mostruosa di ben 13 posizioni che porta questo pezzo dritto ai piedi del podio. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Medaglia di bronzo per un brano trascinante che perde la vetta conquistata la scorsa settimana, scendendo di 2 gradini. Al terzo posto Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese.

Restano lì immobili a un soffio dal gradino più alto, stabili in seconda posizione con il loro sound irresistibile. Medaglia d'argento per i The Colors con Rolling Stones.

E alla fine il colpaccio clamoroso è servito. Una new entry pazzesca che scavalca l'intera classifica in un colpo solo e si prende la corona d'Italia. Al numero uno della settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: È stata veramente una classifica incredibile. I pinguini tattici nucleari debuttano direttamente alla numero uno.
1: Davvero pazzeschi. E con questa bellissima sorpresa si chiude la nostra Italia. Grazie a tutti voi per averla seguita e vissuta insieme a noi.
0: L'appuntamento con la IT Italia torna naturalmente la settimana prossima alla stessa ora.
1: Non mancate e buon weekend a tutti.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.